Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

0: Cosi.
1: E gaje flow.
2: Amici per tutto il Caribe. Mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando di radio emissora a che per si che ascolta di radio emissora a che per sovrare radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan
1: urbano. Exacto, Boquilla 88.9.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per se che radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Botaribe frecuencia nan de 88.9 Bogia FM. Esta línea

Avete ben pensato che non sarebbe un 10 minuti, le ho di ora di 7 e continuando con noi, ma niente sicuro. Ricordiamo di un incontro di noci a Vilbe Giovips. Incontro di orazione, mi junto che gruppo di orazione carismatica, gruppo Cristo del Signore. Terminiamo da arrivare a 6 ore 45 nel Capel Madiki, Capel Cristo Soffriente, senza voto cordialmente invitiamo per lo che ti ha tratto una noce di alabanza, adorazione e anche insegnanza. Salvente anche per lo che ti ha tratto la nostra umana, di orazione per lo che ti ha tratto San José Grigori Hernández di Dakota, anche per il tour giovedì a 6 ore di Nancasi orazione. Che net per trance per ripetere e più di Tinder School e per essere in Dakota sarebbe stato cordialmente invitato poi per avvitare per 6 ore. Anche mi chiede invitato per avere per lo che è il gruppo Rosea di Dio, un gruppo carismatico che arriva di tour arriva giovedì questa notte di Misa Immaculata Concepción de Santa Cruz, noto con sacerdote ordinoci che è servizione di Santa Eucaristia. E después di servizione di Santo Sacrificio di Misa, lo sigui con un incontro di Misa Mes, con un incontro di Tour Jueves di Alabanza e Adoración e anche insegnanza.

E tu santo non sa. Se che invitavo Paolo Catanos. Bingo, fondraiser bingo di Centro Pastorale Aruba, prossimamente dia 5 di settembre. Lo baita e bingo lo baita di un club che è tigo, una paradera, cominciando 8 di notte. Avete solamente 10 frame per ticket, sa che puoi sperare che da fondo per Centro Pastorale Aruba, a Santa Cruz, naturalmente in sua fase di riparazione e anche di restaurazione. E per fondo non è necessario un bingo drive per Sina per contribuire solamente 10 frame. Acerca membro da comissione di Centro Pastorale Aruba of Tambe Boport. Hai ticket obtenibile después de cada servicio de visa de diferente parroquia. Construyendo con nuestro lugar de formación, de lugar de enseñanza. Centro Pastoral Aruba, Santa Cruz. Mientras tanto,

Altrimenti per information fuori per la parrocchia di Savaneta, parrocchia Sagrada Corazón di Jesús di Paese di Savaneta, di informare per lo che tratta e officina di commissione di Sant'Anna l'altra sera e tabli birthday dia 25 di agosto. Qualche altrimenti cominciate a attendere per lo che tratta dietro Sant'Anna. Tomo contatto con il nostro romano Pablo, Pablo Pascina, sul numero 593-4996, 5 numero 3 4 9 9 6 of Tambi 5 6 4 4 2 7 5 6 4 4 2 7 3 2 numero anche poi poi io mio poi mandi un mensaje pa si nostro romano Pablo lo ta e ta attendi tutto lo che ta di Santa

Δεν είμαι τεμπίζα τα με παλαιοκτά η προπερασόνα τη φιέστα πατρονάλ τη παρόκο Σαντα Άννα να νόρτ e quale va da dia 26 giugno che ta già domingo naturalmente non sa invitavo Paco e Novena ta sigue a vetari per 5 di mei di Misa Santa Anna na notte fiesta la va da già domingo 26 di giugno durante Misa di atari 6 ore e Misa Central e naturalmente a Torgini Topobini per celebrare junto con parrocchia Santa Anna e da una fiesta patronal, fiesta di Santa Anna di San Joaquín, la giornata di nostra mamma Maria. Mentre anche mi ti informavo per l'una di agosto, che è data di importa, uno con il nostro pastore Andrés, il nostro vicario episcopale di Aruba, e sta in celebration pues di 35 anniversario di ordination sacerdotale. Sacrobeta di 5 di agosto durante misa di 6 ore di attende lo bete un misa speciale, misa di agradecimento arriva solvidante a assunzione di Virgen Maria e después di misa lo bete un brindis di Hofi Yolanda tambe parrocchia mes parrocchia Sagrado Corazón di Jesús. L'altra patronizza è celebration, per celebration anche memorabile di nostro pastore di parrocchia Tapidi, un collaboration in forma di un regalo effettivo. Gito romana che desia. Quando non so annunciare capa, lo betting è di envelope disponibile. Per contribution anche e per integrarsi anche con offrenda durante collect. Promego dia 1 di agosto di antemano romana per vostra contribuzione assina nos per hasi celebration di nos pastor uno memorabile questa celebration lotta 10 5 di agosto per 6 ore di attacco.

e non so seguì arriva di 7 di e non bene a tardi me ne ho messo una cava 5 ore e mezzo parlare di novena non di Santa Anna poi

pietà santo ribondere di quanta rabbinuce le ova di ora di sede. E seguentemente il nostro vai continuare naturalmente con se comparti Santo Evangelio di Awe secondo il nostro calendario liturgico. Arriba già website qui non arriva dia 23 di luglio den lo che tratta nos calendario liturgico ciclo A den 16 semana den nos tempo comune tempo ordinario den anno. Promo che non si può condividere il Santo Evangelio di Yahweh la che nos si pidi Spirito Santo di Dios Quispet Dios Alba per seguir accompagnando, seguir illuminando, guianos, illuminando la mente, nel sentido, nel comprendimento e anche il conoscimento per nos compartir la che nos rese junto e oración di invocación. Vini Spirito Santo, vini o Spirito Santo di Dios, o huésped di nos alma e alma di nos alma, iluminanos, guíanos, donos fuerza y consolanos, vísanos, quico nos meser así y mándanos así y nos aprimen ti y entreganos mesa tú lo que vos pedidos y diabseta tú lo que vos permití pasos de conos músanos son humano lo que está vos santa voluntad. Amén.

E sei trovata e bonita pièce. Che falta me haces, mi amigo. Che falta me haces, di verdad. Anto, sei trovata duci pièce di Caja di Órganos Ambiente, di Scotch Ivo Mama, no? Bonita, ma intervista canzone, originalmente in composizione di Berandina, con Vicente Chiale, assieme a un furor con lei. Ma in tempo sicuro sì. Non sto continuando, mi tengo ormai 54 minuti, maniera ma pedi non so niente, non disculpo ovviamente, però mi tengo un compromesso di intero, poi complico niente, sei da, siccome non porta molto largo, posso. Però mi dai laga, mi devi sa mas di buona musica, così non posso pormi, mi devi sa senti e calor di lo che cuta, boghia 108.9. Vosa, ma tu ma nota? Mi sa che ti un festival, so tre volte, sa mi mai non potrà. E Chico, mi sdrò qua a votare a metà metà, però se ne barga se non ti chiede come manda, bisa, lo qual che bisa. Anto masco cultur, poi pone cosa non ha luogo. E tu raia di nuovo, pure promessa. Dus, pa mi da manè, passare session, ripetition. Però ti un così come che allerta, arriva già. Ora potrò parlare di cultura e utopia di tipico. Posso nos canzionan tipico da chieda di nos. Una pesbo bai na usa, compositoro, arreglista. Diafo e mi decora parlare di Mondeci. E tumba di corso non te mescosco di nos. Mi decere na ruba non sin sufficiente compositor, sufficiente arreglista. Per dato Robert da fallecere, ti un altro parma scotto, però ti hobby. Come esterma, devi essere impugni. Però costantemente non stai mirando te messo un genere. I posso mettere rinnovato, posso mettere. E sei te, è verità. Però, duele nel mio corazon, per mi mira con compositor dan, di corso a vuota componè. Per cantante dal locale. Jamás lo mi propone. Mi compositor non un banda e pone io il corso riba nos. Sorry, pa mas come ti stimo corso i turcos, però non mescla lo che ti di nos con lo che ti di na. Guarda come ne? Mi nota, don't take me wrong, no? Mi ti pisando poco una musica male, una composizione male. No, no, no. Con tu rispetto, tu rendi. Però lo che ti di nos, nos composition, nos canzone local, da otro. Na mi donavo, por ejemplo, esaki. Sagito un consbiego, papo sa, papo ti, papo sinti. Lamentablemente non sta commercializzando sin a tanto lo che da nos cultura. E a trovata vai ting dos festival, porta mas festival bonita, però una da guarro toca, una da resona. E dia ei pa yena saco, e dia ei composition, and that's it. Però musico nami che cora boso. Nos ta toca lo che cogliega da nos porta in maniera mesetà. So long as a studio version, buon problema con me. Zonit, Roma, vai bene radio nan co guardo promozione. Posso se che nos, io gene non llega. Posso come che me? I deve bastà, non ti nada tampoco. Dus, so simple as that. E problema da meno da visa, stimo po' prohimo. Ma ne vuoi da stimo buon mese. That's it. E sa chi da flor di ingaio, di un boss di mojo, o se van der Linden, tempo di conjunto, flor di mai, vuoi ancora tempo che canzone di Bin Riva e Pambatina? 78? Assinei. E con me ti pensavo che mi portassi, portano, però mi ti chiede ma dipende, circostanza. Però è tardi, non mi trefti, ma è mai simite con il potere di Dio. Ma è andata già bierna, no? Yes. Ma spera così. Flor d'ingaio, José van der Linden, per me che non sbaglia avanse di nuova ora o emanita. La che non sbisa, ti ha girato.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.
1: Bom dia, 88.9 Boa FM.

Receita semi-neurose, no? Per mujeres come tu. Mi te ripeti un cantico, mi che siamo tocchè si mancava a chi cava, però non apidimi se mi porto Quebec. Mi fracasso, muy especialmente pa Anchi y Mirna, un feliz anoche pa vosa. A tamita complace vosa, no? Esa que está Juan Gabriel, mi fracasso.